0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Se fosse la luna la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

se fosse solo un viaggio. Se hai ancora quella foto nel cassetto dove ho scritto un giorno dopo l'altro.

0: mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Però boh, meglio di no.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea e regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Italia, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Per uno sversamento illecito di liquami nel torrente Biofresco che ha provocato a Formia rischi ambientali durante il periodo estivo e non pochi disagi ai residenti della zona, i carabinieri forestali hanno denunciato il legale rappresentante della società che gestisce il servizio idrico integrato. I militari del nucleo carabinieri forestali Spigno Saturnia, congiuntamente a personale dell'ufficio locale marittimo di Formia, nell'ambito dell'indagine predisposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino relativa alle verifiche su scariche a mare, depuratori, impianti di sollevamento, hanno accertato uno sversamento illecito di reflui fognari non depurati nell'alveo del torrente Rio Fresco nel territorio di Formia. Nel corso dell'ispezione l'attenzione è stata richiamata da un copioso trafilamento di acque maleodoranti, le cui esalazioni fuoriuscivano da una condotta in cemento posta sotto il ponte Sciarra. Alle operazioni hanno partecipato, su disposizione della magistratura, tecnici della sezione di Latina dell'Arpa Lazio che hanno effettuato i prelievi presso vari punti del corso d'acqua. In seguito alla

straordente della condotta. A conclusione delle indagini è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per l'ipotesi di reato di getto pericoloso di cose e deturpamento di bellezze naturali il legale rappresentante della società affidataria del servizio idrico integrato, che rischia, in caso di condanna, l'arresto fino a un mese o un'ammenda fino a 206 euro e da 1.032 a 6.197 euro. I carabinieri del nucleo forestale, nel proseguire l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti ai danni dell'uomo e dell'ecosistema, invitano chiunque a segnalare alle autorità tramite il numero di emergenza ambientale 1515 eventuali presunti illeciti in materia ambientale. Sono partiti a Formia i lavori di risistemazione della pineta di Vindicio. I pini malati, rimasti nell'area dedicata al primo sindaco di Formia, Pasquale Galinaro, saranno completamente abbattuti. Prenderà il loro posto una piantumazione multiessenza composta lungo il marciapiede a bordo strada da lecci, mentre all'interno si alterneranno esemplari di ficus nigda, albero di rosari, lagunaria e gelso sterile. Nel tratto iniziale, dove si trova l'area giochi, le nuove essenze si alterneranno in parte con quelle esistenti. I lavori rientrano in un maxi appalto denominato riqualificazione green delle aree urbane per un importo di 604.435 euro, oltre IVA, che comprende, oltre alle opere a verde, anche opere edili ed impianti di irrigazione, anche per la rotonda dei Carabinieri, la rotonda del porto e via Appia lato Napoli. Se l'è aggiudicato lo scorso settembre con il criterio dell'offerta più vantaggiosa la ditta di Murro Francesco di Piedimonte San Germano per 450.274 euro oltre IVA e la consegna del cantiere è già avvenuta. Per il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, si tratta di un intervento complessivo di sistemazione della pineta, comprensivo della sostituzione degli alberi ammalati e potenzialmente pericolosi. Si tratta di un'opera, ha aggiunto il sindaco, attesa e necessaria, che consentirà di restituire piena sicurezza e decoro ad uno spazio fondamentale per la vita della città. La ditta aggiudicataria si è impegnata a seguire le piante e a garantirne l'attecchimento per 24 mesi, durante i quali dovrà apportare tutti gli elementi nutritivi necessari al loro sviluppo e tutelarle da malattie, attacchi parassitari e porre riparo inoltre agli atti vandalici. Solo al termine si potrà dire che hanno attecchito correttamente. Saranno 43 gli stakeholder delle province di Latina e Frosinone che porteranno a Pestum, alla 28ª Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il progetto denominato Economia della Bellezza, Patrimonio, Identità e Sviluppo. La partecipazione è promossa dalla provincia di Latina insieme alla Camera di Commercio Frosinone Latina attraverso l'azienda speciale Informare è stata ufficializzata con determinazione del 5 ottobre. La borsa, dal 29 ottobre al 1 novembre, sarà la vetrina nella quale presentare patrimonio, turismo e produzioni del territorio. Nel dettaglio, 37 soggetti sono stati ammessi all'asset Appia Regina Viarum, la strada della civiltà, 4 a cucina ed enogastronomia, il gusto dell'identità, e 2 a blue economy e archeologia subacquea, il mare che custodisce e produce. In particolare si partirà dall'itinerario archeologico-culturale dell'Appia a Satricum proposto al Comune di Latina, passando per i percorsi tra Appia e Francigena di Fondi e le esperienze di Formia, Itri, Minturno, Sermoneta e Terracina. Spazio anche a Villa Domiziano, cicloturismo, mobilità lenta e cammini. Oggi alle 17 la città di Gaeta renderà omaggio al vicebrigadiere dell'arma dei Carabinieri Salvo D'Acquisto con lo scoprimento della targa che segnerà l'intitolazione ufficiale del porto commerciale alla memoria dell'eroico carabiniere che morì fucilato dai tedeschi nel 1943 per salvare 22 italiani. Il forte legame tra Gaeta e il vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto trova dunque un'espressione significativa nella cerimonia di oggi. L'evento rappresenta anche un'occasione per rendere omaggio agli uomini e alle donne dell'arma dei Carabinieri. L'appuntamento è alle 17 nell'area antistante l'ingresso del porto commerciale, alla presenza del comandante provinciale dell'arma dei Carabinieri, colonnello Luca Palmieri, del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e delle massime autorità del territorio. La giornata proseguirà poi alle 19 con il concerto della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri che si terrà al Teatro Ariston anziché al Molo Santa Maria a causa del tempo inclemente.
Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Albina Scauri, con larga partecipazione di amici, conoscenti e cittadini, i funerali del professor Claudio Camerota, figura molto conosciuta a Mentone Scauri e in tutto il Sud Pontino per il suo impegno nella vita politica e sociale del

0: territorio. Già consigliere comunale, negli ultimi anni era presidente del circolo locale del Partito Democratico. Accanto all'impegno politico, Camerota aveva coltivato una profonda passione per il basket. Prima giocatore dello Sporting Club Scauri e poi primo presidente del Basket Cauri. Visse gli anni in cui la passione per questo sport metteva radici profonde nella comunità. Una storia che si è tramandata anche in famiglia. Il nipote Claudio, infatti, ha vestito fino alla scorsa stagione la maglia della Fortitudo Scauri. Il sindaco Gerardo Stefanelli lo ha ricordato con parole di grande commozione, manifestando a nome dell'intera città la vicinanza alla famiglia, alla moglie Mimma Nuzzo, ex assessore alla cultura del comune di Minturno, ai figli Daniele, Michele e Gino, ai nipoti e a tutti i familiari. Domani secondo appuntamento di Formia Miniera Urbana a Vindicio, nell'area attigua alla Pineta, dalle 8 alle 12.30 si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi alle 16.30 la sala sicurezza del Palazzo Comunale di Formia ospiterà la sessione scientifica dell'Accademia delle Scienze del Lazio Meridionale dal titolo Ricordo del professore Luigi Nicolais, interamente dedicato alla sua memoria. L'iniziativa, organizzata in sinergia con il Comune di Formia, intende ricordare la figura di uno dei protagonisti della ricerca scientifica italiana ed internazionale, già professore emerito dell'Università di Sud di Napoli, Federico II, ministro per le riforme e l'innovazione della pubblica amministrazione, presidente del CNR dal 2012 al 2016 e presidente del Comitato Scientifico di Città della Scienza. L'evento dà seguito all'impegno assunto dal presidente dell'Accademia, professor Roberto Giardino, e dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno. Il convegno, alla presenza dei familiari del professor Nicolais, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente dell'Accademia delle Scienze Lazio Meridionale, professor Roberto Giardino, e del rettore dell'Università di Studi di Cassino del Lazio Meridionale, professor Marco Dell'Isola. Seguiranno poi le relazioni dell'ingegnere Luigi Ambrosio, dell'ingegnere Stefania Cantoni, del professor Alessandro Sannino e della dottoressa Milena Fini. Oggi e domani si svolgeranno presso l'Hotel Summit di Gaeta le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni che affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. L'iscrizione è gratuita. Si tratta di aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio, rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti. L'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Alla libreria Il Sole e la Cometa di Gaeta si terrà oggi alle 18 un incontro con Marina Romano per la presentazione del suo libro Cosa loro in casa mia, edito da Homo Sapiens, con prefazione dello scrittore Maurizio De Giovanni. L'autrice, che nella vita di tutti i giorni è un medico a Napoli, ha raccolto nelle pagine del libro la sua storia, ricca di incontri straordinari, come nel caso di Maradona, Careca e Kroll, ma anche di lotte portate avanti contro le estorsioni e le violenze della camorra. Marina Romano si rende quindi portavoce di un messaggio di grande valore sociale, difendere la verità a tutti i costi e nonostante tutto. L'incontro è moderato dalla giornalista Anna Copertino. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: Il Formia Futsal, militante nella Serie A2 Elite maschile di calcio a 5, ha vinto nettamente la gara secca sul campo della Casertana, ottenendo la qualificazione al turno successivo di Coppa della Divisione. Sul parquet di Casagiove i formiani sono imposti con il punteggio di 6-2, confermando il trend positivo già visto in campionato. Una prova di carattere della compagine formiana nei confronti della quale i campani, nonostante l'impegno, non sono riusciti a scalfire la superiorità tecnica e tattica. Protagonista della giornata è stato il laterale Lancellotti, autore di ben 4 reti. Le altre segnature sono state quelle di Bertinelli e Da Silva. Il Formia Futsal giocherà nel turno successivo di Coppa della Divisione a metà novembre. Domani affronterà in campionato sul campo amico di Maranola i Romani dell'Eur, un doppio impegno che metterà alla prova la profondità della rosa allenata da Alessandro Bagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e...

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Romanea.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti

0: Catania, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Per uno sversamento illecito di liquami nel torrente Biofresco che ha provocato a Formia rischi ambientali durante il periodo estivo e non pochi disagi ai residenti della zona, i carabinieri forestali hanno denunciato il legale rappresentante della società che gestisce il servizio idrico integrato. I militari del nucleo carabinieri forestali Spinu Saturnia, congiuntamente a personale,

Lazio, che hanno effettuato i prelievi presso vari punti del corso d'acqua. In seguito alla scoperta dello scarico illegale, i militari hanno eseguito un campionamento nel punto in cui i reflui ruscellavano dalla condotta in cemento, affidandolo contestualmente ai tecnici dell'ARPA Lazio per le successive analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio. Tramite utilizzo di kit colorimetrici rapidi e l'immissione di un tracciante, è stato acclarato che i liquami nauseabondi derivavano dalla rottura del collettore fognario principale controllato dalla società che gestisce il servizio idrico integrato. I tecnici della stessa società, verificata la perdita, si sono prontamente attivati per il ripristino urgente della condotta. A conclusione delle indagini è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per l'ipotesi di reato di getto pericoloso di cose e deturpamento di bellezze naturali il legale rappresentante della società affidataria del servizio idrico integrato, che rischia, in caso di condanna, l'arresto fino a un mese o un'ammenda fino a 206 euro e da 1.032 a 6.197 euro. I carabinieri del nucleo forestale, nel proseguire l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti ai danni dell'uomo e dell'ecosistema, invitano chiunque a segnalare alle autorità tramite il numero di emergenza ambientale 1515 eventuali presunti illeciti in materia ambientale. Sono partiti a Formia i lavori di risistemazione della pineta di Vindicio. I pini malati, rimasti nell'area dedicata al primo sindaco di Formia, Pasquale Galinaro, saranno completamente abbattuti. Prenderà il loro posto una piantumazione multiessenza composta lungo il marciapiede a bordo strada da lecci, mentre all'interno si alterneranno esemplari di Ficus nitida, albero dei rosari, lagunaria e gelso sterile. Nel tratto iniziale, dove si trova l'area giochi, le nuove essenze si alterneranno in parte con quelle esistenti. I lavori rientrano in un maxi appalto denominato Riqualificazione Green delle aree urbane per un importo di 604.435 euro, oltre IVA, che comprende, oltre alle opere a verde, anche opere edili ed impianti di irrigazione, anche per la rotonda dei Carabinieri, la rotonda del Porto e via Appia lato Napoli. Se l'è aggiudicato lo scorso settembre con il criterio dell'offerta più vantaggiosa la ditta di Murro Francesco di Piedimonte San Germano per 450.274 euro oltre IVA e la consegna del cantiere è già avvenuta. Per il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, si tratta di un intervento complessivo di sistemazione della pineta, comprensivo della sostituzione degli alberi ammalati e potenzialmente pericolosi. Si tratta di un'opera, ha aggiunto il sindaco, attesa e necessaria, che consentirà di restituire piena sicurezza e decoro ad uno spazio fondamentale per la vita della città. La ditta aggiudicataria si è impegnata a seguire le piante e a garantirne l'attecchimento per 24 mesi, durante i quali dovrà apportare tutti gli elementi nutritivi necessari al loro sviluppo e tutelarle da malattie, attacchi parassitari e porre riparo inoltre agli atti vandalici. Solo al termine si potrà dire che hanno attecchito correttamente. Saranno 43 gli stakeholder delle province di Latina e Frosinone che porteranno a Paestum, alla 28ª Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il progetto denominato Economia della Bellezza, Patrimonio, Identità e Sviluppo. La partecipazione, promossa dalla provincia di Latina insieme alla Camera di Commercio Frosinone Latina attraverso l'azienda speciale Informare, è stata ufficializzata con determinazione del 5 ottobre. La borsa, dal 29 ottobre al 1 novembre, sarà la vetrina nella quale presentare patrimonio, turismo e produzioni del territorio. Nel dettaglio, 37 soggetti sono stati ammessi all'asset Appia Regina Viarum, la strada della civiltà, 4 a cucina ed enogastronomia, il gusto dell'identità, e 2 a blue economy e archeologia subacquea, il mare che custodisce e produce. In particolare si partirà dall'itinerario archeologico-culturale dell'Appia a Satricum proposto al Comune di Latina, passando per i percorsi tra Appia e Francigena di Fondi e le esperienze di Formia, Itri, Minturno, Sermoneta e Terracina. Spazio anche a Villa Domiziano, cicloturismo, mobilità lenta e cammini. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Albina Scauri con larga partecipazione di amici, conoscenti e cittadini i funerali del professor Claudio Camerota, figura molto conosciuta a Minturno Scauri e in tutto il sud pontino per il suo impegno nella vita politica e sociale del territorio. Già consigliere comunale, negli ultimi anni era presidente del circolo locale del Partito Democratico. Accanto all'impegno politico, Camerota aveva coltivato una profonda passione per il basket. Prima giocatore dello Sporting Club Scauri e poi primo presidente del Basket Cauri. Visse gli anni in cui la passione per questo sport metteva radici profonde nella comunità.
Una storia che si è tramandata anche in famiglia. Il nipote Claudio, infatti,

0: ha vestito fino alla scorsa stagione la maglia della Fortitudo Scauri. Il sindaco Gerardo Stefanelli lo ha ricordato con parole di grande commozione, manifestando a nome dell'intera città la vicinanza alla famiglia, alla moglie Mimma Nuzzo, ex assessore alla cultura del comune di Minturno, ai figli Daniele, Michele e Gino, ai nipoti e a tutti i familiari. Domani secondo appuntamento di Formia Miniera Urbana a Vindiscio, nell'area attigua alla Pineta, dalle 8 alle 12.30 si terrà la raccolta di RAE rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi e domani si svolgeranno presso l'Hotel Summit di Gaeta le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni che affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. L'iscrizione è gratuita. Si tratta di aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio. Rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti, l'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Alla libreria Il Sole e la Cometa di Gaeta si terrà oggi alle 18 un incontro con Marina Romano per la presentazione del suo libro Cosa loro in casa mia, edito da Homo Sapiens, con prefazione dello scrittore Maurizio De Giovanni. L'autrice, che nella vita di tutti i giorni è un medico a Napoli, ha raccolto nelle pagine del libro la sua storia, ricca di incontri straordinari, come nel caso di Maradona, Careca e Kroll, ma anche di lotte portate avanti contro le estorsioni e le violenze della camorra. Marina Romano si rende quindi portavoce di un messaggio di grande valore sociale, difendere la verità a tutti i costi e nonostante tutto. L'incontro è moderato dalla giornalista Anna Copertino. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Il Formia Futsal, militante nella Serie A2 Elite maschile di calcio a 5, ha vinto nettamente la gara secca sul campo della Casertana, ottenendo la qualificazione al turno successivo di Coppa della Divisione. Sul parquet di Casagiove i formiani sono imposti con il punteggio di 6-2, confermando il trend positivo già visto in campionato. Una prova di carattere della compagine formiana nei confronti della quale i campani, nonostante l'impegno, non sono riusciti a scalfire la superiorità tecnica e tattica. Protagonista della giornata è stato il laterale Lancellotti, autore di ben 4 reti. Le altre segnature sono state quelle di Bertinelli e Da Silva. Il Formia Futsal giocherà nel turno successivo di Coppa della Divisione a metà novembre. Domani affronterà in campionato, sul campo amico di Maranola, i romani dell'Eur. Un doppio impegno che metterà alla prova la profondità della rosa, allenata da Alessandro Bagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, nel territorio di Casalazzara, un incidente rallenta il traffico in via dei Rutoli tra via Monvisio e la Pontina nei due sensi di marcia. Si sta in coda per l'intenso traffico sulla regionale Nettunense tra Aprilia e Campo di Carne, direzione Anzio. Nel territorio di Sezze, per incidente traffico rallentato con code sulla principale via dei Monti Lepini tra via Fontana Acquaviva e via del Murillo nei due sensi di marcia. Rimanendo sulla regionale dei Monti Lepini, coda tratti per traffico intenso a Latina tra strada Bassianese e strada Piccarello nelle due direzioni. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta in prossimità dei centri urbani di Osteria della Fontana, Ferentino e Frosinone nei due sensi di marcia. Sulla regionale 155 via Perfiuggi, traffico rallentato con coda a Tecchiena tra via Montelena Vecchia e via Verolana nelle due direzioni, mentre sulla strada 82 Valle dell'Iri si rallenta nei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Era il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Jazz Train.

Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

Un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica, si chiama Ayanna Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come A House Broken. Just Train ha anche un email di riferimento se volete scriverci: Francesco Musica 1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante, lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

0: Il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Jazz Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.
1: Notte avventuriera tu, tutta in nero, tutta in blu,

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Irena Cumioti, simbolo della New Wave greca, per molti versi poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Irena Cumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Jazz Train. Ben trovati ancora sul nostro suono. Un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. Ricordo, settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Jazz Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri fra le prime artiste da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Just Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

l'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

una storia ambientata a New Orleans, questa Moon of Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me e per la prossima settimana. Scrivete a Just Train, questo è l'indirizzo mail, francescomusica1960@virgilio.it.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, nel territorio di Casalazzara, un incidente rallenta il traffico in via dei Rutoli tra via Monvisio e la Pontina nei due sensi di marcia. Si sta in coda per l'intenso traffico sulla regionale Nettunense tra Aprilia e Campo di Carne, direzione Anzio. Nel territorio di Sezze, per incidente traffico rallentato con code sulla principale via dei Monti Lepini tra via Fontana Acqua Viva e via del Murillo nei due sensi di marcia. Rimanendo sulla regionale dei Monti Lepini, coda tratti per traffico intenso a Latina tra strada Bassianese e strada Piccarello nelle due direzioni. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta in prossimità dei centri urbani di Osteria della Fontana, Ferentino e Frosinone nei due sensi di marcia. Sulla regionale 155 via Perfiuggi, traffico rallentato con coda a Tecchiena tra via Montelena Vecchia e via Verolana nelle due direzioni, mentre sulla strada 82 Valle dell'Iri si rallenta nei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Da Radio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Un servizio della Regione Lazio.
6: Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei.
7: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuta.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Per uno sversamento illecito di liquami nel torrente Rio Fresco, che ha provocato a Formia rischi ambientali durante il periodo estivo e non pochi disagi ai residenti della zona, i carabinieri forestali hanno denunciato il legale rappresentante della società che gestisce il servizio idrico integrato. I militari del nucleo carabinieri forestali di Spigno Saturnia, congiuntamente a personale dell'ufficio locale marittimo di Formia, nell'ambito dell'indagine predisposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino relativa alle verifiche su scariche a mare, depuratori, impianti di sollevamento, hanno accertato uno sversamento illecito di reflui fognari non depurati nell'alveo del torrente Rio Fresco nel territorio di Formia. Nel corso dell'ispezione l'attenzione è stata richiamata da un copioso trafilamento di acque maleodoranti, le cui esalazioni fuoriuscivano da una condotta in cemento posta sotto il ponte Sciarra. Alle operazioni hanno partecipato, su disposizione della magistratura, tecnici della sezione di Latina dell'ARPA Lazio, che hanno effettuato i prelievi presso vari punti del corso d'acqua. In seguito alla scoperta dello scarico illegale, i militari hanno eseguito un campionamento nel punto in cui i reflui ruscellavano dalla condotta in cemento, affidandolo contestualmente ai tecnici dell'ARPA Lazio per le successive analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio. Tramite utilizzo di kit colorimetrici rapidi e l'immissione di un tracciante, è stato acclarato che i liquami nauseabondi derivavano dalla rottura del collettore fognario principale controllato dalla società che gestisce il servizio idrico integrato. I tecnici della stessa società, verificata la perdita, si sono prontamente attivati per il ripristino urgente della condotta. A conclusione delle indagini è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per l'ipotesi di reato di getto pericoloso di cose e deturpamento di bellezze naturali il legale rappresentante della società affidataria del servizio idrico integrato, che rischia, in caso di condanna, l'arresto fino a un mese o un'ammenda fino a 206 euro e da 1.032 a 6.197 euro. I carabinieri del nucleo forestale, nel proseguire l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti ai danni dell'uomo e dell'ecosistema, invitano chiunque a segnalare alle autorità tramite il numero di emergenza ambientale 1515 eventuali presunti illeciti in materia ambientale. Sono partiti a Formia i lavori di risistemazione della pineta di Vindicio. I pini malati, rimasti nell'area dedicata al primo sindaco di Formia, Pasquale Galinaro, saranno completamente abbattuti. Prenderà il loro posto una piantumazione multiessenza composta lungo il marciapiede a bordo strada da lecci, mentre all'interno si alterneranno esemplari di ficus nigra, albero di rosari, lagunaria e gelso sterile. Nel tratto iniziale, dove si trova l'area giochi, le nuove essenze si alterneranno in parte con quelle esistenti. I lavori rientrano in un maxi appalto denominato riqualificazione green delle aree urbane per un importo di 604.435 euro, oltre IVA, che comprende, oltre alle opere a verde, anche opere edili ed impianti di irrigazione, anche per la rotonda dei carabinieri, la rotonda del porto e via Appia Lato Napoli. Se l'è aggiudicato lo scorso settembre, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, la ditta di Murro Francesco di Piedimonte San Germano per 450.274 euro oltre IVA, e la consegna del cantiere è già avvenuta. Per il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, si tratta di un intervento complessivo di sistemazione della pineta, comprensivo della sostituzione degli alberi ammalati e potenzialmente pericolosi. Si tratta di un'opera, ha aggiunto il sindaco, attesa e necessaria, che consentirà di restituire piena sicurezza e decoro ad uno spazio fondamentale per la vita della città. La ditta aggiudicataria si è impegnata a seguire le piante ed a garantirne l'attecchimento per 24 mesi, durante i quali dovrà apportare tutti gli elementi nutritivi necessari al loro sviluppo e tutelarle da malattie, attacchi parassitari e porre riparo inoltre agli atti vandalici. Solo al termine si potrà dire che hanno attecchito correttamente. Saranno 43 gli stakeholder delle province di Latina e Frosinone che porteranno a Pestum, alla 28ª Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il progetto denominato Economia della Bellezza, Patrimonio, Identità e Sviluppo. La partecipazione, promossa dalla provincia di Latina insieme alla Camera di Commercio Fusione Latina attraverso l'azienda speciale Informare, è stata ufficializzata con determinazione del 5 ottobre. La borsa, dal 29 ottobre al 1 novembre, sarà la vetrina nella quale presentare patrimonio, turismo e produzioni del territorio. Nel dettaglio, 37 soggetti sono stati ammessi all'asset Appia Regina Viarum, la strada della civiltà, 4 a cucina ed enogastronomia, il gusto dell'identità, e 2 a blue economy e archeologia subacquea, il mare che custodisce e produce. In particolare si partirà dall'itinerario archeologico-culturale dell'Appia a Satricum proposto al Comune di Latina, passando per i percorsi tra Appia e Francigena di Fondi e le esperienze di Formia, Itri, Minturno, Sermoneta e Terracina. Spazio anche a Villa Domiziano, cicloturismo, mobilità lenta e cammini. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Albina Scauri, con larga partecipazione di amici, conoscenti e cittadini, i funerali del professor Claudio Camerota, figura molto conosciuta a Minturno e Scauri e in tutto il sud pontino per il suo impegno nella vita politica e sociale del territorio. Già consigliere comunale, negli ultimi anni era presidente del circolo locale del Partito Democratico. Accanto all'impegno politico, Camerota aveva coltivato una profonda passione per il basket. Prima giocatore dello Sporting Club Scauri e poi primo presidente del Basket Cauri. Visse gli anni in cui la passione per questo sport metteva radici profonde nella comunità. Una storia che si è tramandata anche in famiglia. Il nipote Claudio, infatti, ha vestito fino alla scorsa stagione la maglia della Fortitudo Scauri. Il sindaco Gerardo Stefanelli lo ha ricordato con parole di grande commozione, manifestando a nome dell'intera città la vicinanza alla famiglia, alla moglie Mimma Nuzzo, ex assessore alla cultura del Comune di Minturno, ai figli Daniele, Michele e Gino, ai nipoti e a tutti i familiari. Domani secondo appuntamento di Formia Miniera Urbana a Vindicio, nell'area attigua alla Pineta, dalle 8 alle 12.30 si terrà raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi e domani si svolgeranno presso l'Hotel Summit di Gaeta le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazione che affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. L'iscrizione è gratuita. Si tratta di aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio. Rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti, l'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Alla libreria Il Sole e la Cometa di Gaeta si terrà oggi alle 18 un incontro con Marina Romano per la presentazione del suo libro Cosa loro in casa mia, edito da Homo Sapiens, con prefazione dello scrittore Maurizio De Giovanni. L'autrice, che nella vita di tutti i giorni è un medico a Napoli, ha raccolto nelle pagine del libro la sua storia, ricca di incontri straordinari, come nel caso di Maradona, Careca e Kroll, ma anche di lotte portate avanti contro le estorsioni e le violenze della camorra. Marina Romano si rende quindi portavoce di un messaggio di grande valore sociale, difendere la verità a tutti i costi e nonostante tutto. L'incontro è moderato dalla giornalista Anna Copertino. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: Il Formia Futsal, militante nella Serie A2 Elite maschile di calcio a 5, ha vinto nettamente la gara secca sul campo della Casertana, ottenendo la qualificazione al turno successivo di Coppa della Divisione. sul parquet di Casa Giove, i formiani sono imposti con il punteggio di 6-2, confermando il trend positivo già visto in campionato. Una prova di carattere della compagine formiana, nei confronti della quale i campani, nonostante l'impegno, non sono riusciti a scalfire la superiorità tecnica e tattica. Protagonista della giornata è stato il laterale Lancellotti, autore di ben 4 reti. Le altre segnature sono state quelle di Bertinelli e Da Silva. Il Formia Futsal giocherà nel turno successivo di Coppa della Divisione a metà novembre. Domani affronterà in campionato, sul campo amico di Maranola, i Romani dell'Eur. Un doppio impegno che metterà alla prova la profondità della rosa, allenata da Alessandro Bagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Giunti. Per uno sversamento illecito di liquami nel torrente Biofresco che ha provocato a Formia rischi ambientali durante il periodo estivo e non pochi disagi ai residenti della zona, i carabinieri forestali hanno denunciato il legale rappresentante della società che gestisce il servizio idrico integrato. I militari del nucleo carabinieri forestali Spigno Saturnia, congiuntamente a personale dell'ufficio locale marittimo di Formia, nell'ambito dell'indagine predisposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino relativa alle verifiche su scariche a mare, depuratori, impianti di sollevamento, hanno accertato uno sversamento illecito di reflui fognari non depurati nell'alveo del torrente Rio Fresco nel territorio di Formia. Nel corso dell'ispezione l'attenzione è stata richiamata da un copioso trafilamento di acque maleodoranti, le cui esalazioni fuoriuscivano da una condotta in cemento posta sotto il ponte Sciarra. Alle operazioni hanno partecipato, su disposizione della magistratura, tecnici della sezione di Latina dell'ARPA Lazio che hanno effettuato i prelievi presso vari punti del corso d'acqua. In seguito alla scoperta dello scarico illegale, i militari hanno eseguito un campionamento nel punto in cui i reflui ruscellavano dalla condotta in cemento, affidandolo contestualmente ai tecnici dell'ARPA Lazio per le successive analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio. Tramite utilizzo di kit colorimetrici rapidi e l'immissione di un tracciante, è stato acclarato che i liquami nauseabondi derivavano dalla rottura del collettore fognario principale controllato dalla società che gestisce il servizio idrico integrato. I tecnici della stessa società, verificata la perdita, si sono prontamente attivati per il ripristino urgente della condotta. A conclusione delle indagini è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per l'ipotesi di reato di getto pericoloso di cose e deturpamento di bellezze naturali il legale rappresentante della società affidataria del servizio idrico integrato, che rischia, in caso di condanna, l'arresto fino a un mese o un'ammenda fino a 206 euro e da 1.032 a 6.197 euro. I carabinieri del nucleo forestale, nel proseguire l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti ai danni dell'uomo e dell'ecosistema, invitano chiunque a segnalare alle autorità tramite il numero di emergenza ambientale 1515 eventuali presunti illeciti in materia ambientale. Sono partiti a Formia i lavori di risistemazione della pineta di Vindicio. I pini malati, rimasti nell'area dedicata al primo sindaco di Formia, Pasquale Galinaro, saranno completamente abbattuti. Prenderà il loro posto una piantumazione multiessenza composta lungo il marciapiede a bordo strada da lecci, mentre all'interno si alterneranno esemplari di ficus nigra, albero dei rosari, lagunaria e gelso sterile. Nel tratto iniziale, dove si trova l'area giochi, le nuove essenze si alterneranno in parte con quelle esistenti. I lavori rientrano in un maxi appalto denominato riqualificazione green delle aree urbane per un importo di 604.435 euro, oltre IVA, che comprende, oltre alle opere a verde, anche opere edili ed impianti di irrigazione, anche per la rotonda dei carabinieri, la rotonda del porto e via Appia lato Napoli. Se l'è aggiudicato lo scorso settembre con il criterio dell'offerta più vantaggiosa la ditta di Murro Francesco di Piedimonte San Germano per 450.274 euro oltre IVA e la consegna del cantiere è già avvenuta. Per il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, si tratta di un intervento complessivo di sistemazione della pineta, comprensivo della sostituzione degli alberi ammalati e potenzialmente pericolosi. Si tratta di un'opera, ha aggiunto il sindaco, attesa e necessaria, che consentirà di restituire piena sicurezza e decoro ad uno spazio fondamentale per la vita della città. La ditta aggiudicataria si è impegnata a seguire le piante ed a garantirne l'attecchimento per 24 mesi, durante i quali dovrà apportare tutti gli elementi nutritivi necessari al loro sviluppo e tutelarle da malattie, attacchi parassitari e porre riparo inoltre agli atti vandalici. Solo al termine si potrà dire che hanno attecchito correttamente. Saranno 43 gli stakeholder delle province di Latina e Frosinone che porteranno a Pestum, alla 28ª Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il progetto denominato Economia della Bellezza, Patrimonio, Identità e Sviluppo. La partecipazione, promossa dalla provincia di Latina insieme alla Camera di Commercio Frosinone Latina attraverso l'azienda speciale Informare, è stata ufficializzata con determinazione del 5 ottobre. La borsa, dal 29 ottobre al 1 novembre, sarà la vetrina nella quale presentare patrimonio, turismo e produzioni del territorio. Nel dettaglio, 37 soggetti sono stati ammessi all'asset Appia Regina Viarum, la strada della civiltà. 4 a cucina ed enogastronomia.

0: conoscenti e cittadini, i funerali del professor Claudio Camerota, figura molto conosciuta a Mintone Scauri e in tutto il sud pontino per il suo impegno nella vita politica e sociale del territorio. Già consigliere comunale e negli ultimi anni era presidente del circolo locale del Partito Democratico. Accanto all'impegno politico, Camerota aveva coltivato una profonda passione per il basket. Prima giocatore dello Sporting Club Scauri e poi primo presidente del Basket Cauri. Visse gli anni in cui la passione per questo sport metteva radici profonde nella comunità. Una storia che si è tramandata anche in famiglia. Il nipote Claudio, infatti, ha vestito fino alla scorsa stagione la maglia della Fortitudo Scauri. Il sindaco Gerardo Stefanelli lo ha ricordato con parole di grande commozione, manifestando a nome dell'intera città la vicinanza alla famiglia, alla moglie Mimma Nuzzo, ex assessore alla cultura del comune di Minturno, ai figli Daniele, Michele e Gino, ai nipoti e a tutti i familiari. Domani secondo appuntamento di Formia Miniera Urbana a Vindicio, nell'area attigua alla Pineta, dalle 8 alle 12.30 si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi e domani si svolgeranno presso l'Hotel Summit di Gaeta le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazione che affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. L'iscrizione è gratuita. Si tratta di aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio. Rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti, l'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Alla libreria Il Sole e la Cometa di Gaeta si terrà oggi alle 18 un incontro con Marina Romano per la presentazione del suo libro Cosa loro in casa mia, edito da Homo Sapiens, con prefazione dello scrittore Maurizio De Giovanni. L'autrice, che nella vita di tutti i giorni è un medico a Napoli, ha raccolto nelle pagine del libro la sua storia, ricca di incontri straordinari, come nel caso di Maradona, Careca e Kroll, ma anche di lotte portate avanti contro le estorsioni e le violenze della camorra. Marina Romano si rende quindi portavoce di un messaggio di grande valore sociale, difendere la verità a tutti i costi e nonostante tutto. L'incontro è moderato dalla giornalista Anna Copertino. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: Il Formia Futsal, militante nella Serie A2 Elite maschile di calcio a 5, ha vinto nettamente la gara secca sul campo della Casertana, ottenendo la qualificazione al turno successivo di Coppa della Divisione. Sul parquet di Casagiove i formiani si sono imposti con il punteggio di 6-2, confermando il trend positivo già visto in campionato. Una prova di carattere della compagine formiana nei confronti della quale i campani, nonostante l'impegno, non sono riusciti a scalfire la superiorità tecnica e tattica. Protagonista della giornata è stato il laterale Lancellotti, autore di ben 4 reti. Le altre segnature sono state quelle di Bertinelli e Da Silva. Il Formia Futsal giocherà nel turno successivo di Coppa della Divisione a metà novembre. Domani affronterà in campionato, sul campo amico di Maranola, i romani dell'Eur. Un doppio impegno che metterà alla prova la profondità della rosa, allenata da Alessandro Bagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa. Mio padre

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

merda. Oui, Madeleine. E poi la strada inghiotte subito gli amanti. Per piazza e ponte ciascuno se ne va. Da da da da da. E se vuoi laggiù li vedi ancora danzando, che più che gente sembra.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: prova microfono. Sì, mi sentite? Perfetto, buona giornata a tutti dalla voce di Piano Giù Visconti, ben arrivati ancora una volta su Universo Italia, la vostra musica italiana preferita su questa meravigliosa radio con la voce di Pierangelo Visconti. Staremo insieme 60 minuti con la grande musica italiana. Partiamo subito con Alessandro Mannarino.
1: Universo Italia con Pierangelo Visconti.

l'intana, chiude orecchie, porte, mette una catena intorno al braccio e s'addormenta, perché sentire che si soffre una tormenta.

dici è l'ultima davvero, e per poco non finivi al cimitero, ed è uscito un sole folle stamattina, e noi scappiamo via dalla rovina. Forse basta questa lacrima d'amore a riempire il gran deserto e a farci il mare.

Alessandro Mannarino, conosciuto anche solo come Mannarino, nato il 23 agosto del 79 a Roma. Lo abbiamo ascoltato con un suo brano intitolato Signorina dal 2014.

0: essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Damiano David, Vittorio De Angelis, Thomas Righi, Ethan Torchio. Sono i Maneskin, o Måneskin. Li abbiamo ritrovati dal 2020 con la canzone intitolata 20 anni. Ora con noi Sergio Caputo, l'astronave che arriva.

0: bellissima canzone per questo grande cantautore italiano. Tra poco ascolteremo una bella canzone che porta come titolo Coca Zero per i pinguini tattici nucleari. Sono in sei questi ragazzoni e sono un gruppo musicale pop italiano che si è formato nel 2010 in provincia di Bergamo. A tra poco!
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.
2: Questa meravigliosa band nasce alla fine del 2010. Pinguini Tattici Nucleari Bergamaschi. Li abbiamo ascoltati col brano del 2022 che porta come titolo Coca Zero. In realtà il brano l'hanno rimesso poi nel 2023 in una edizione digitale. Bravi, bravi, bravi.

Benvenuti sulle nostre pillole musicali, quest'oggi tutte italiane come questa. Nel 1972 Celentano ha fatto una canzone che sembra in inglese ma non vuol dire nulla. Prison Call in Ensign Chusel, e l'americana ha detto: wow, che hit italiana, siamo dei geni del bluff. Domenico Modugno a Sanremo ha aperto le braccia cantando Volare, e da allora tutti i cantanti italiani devono aprire le braccia almeno una volta. È nel contratto, se non lo fai non vai in classifica. L'Italia è stata 14 anni senza andare all'Eurovision Festival perché eravamo offesi. Poi siamo tornati e abbiamo detto: vabbè, ora vi facciamo vedere noi. Molto italiano come atteggiamento. A teatro in Italia non si fischia mai. Sapete perché? Nel 1800 un tenore è stato fischiato così forte che ha perso il parrucchino in do maggiore. Da allora fischiare porta sfortuna. Si lancia solo i pomodori, che è più bio. L'80% dei microfoni karaoke italiani si rompe il 15 di agosto su Sapore di sale. È scientifico. Il microfono sente l'odore di salsedine e di crema solare e dice: basta, vado in ferie pure io. Sapete perché applaudiamo a ritmo? Solo ai concerti in Italia il pubblico inizia ad applaudire a tempo e poi sbaglia tutti insieme e rallenta. È l'unico momento in cui 10.000 persone riescono ad andare fuori tempo in perfetta sincronia. Arte pura! Ultima curiosità per oggi. Ogni chitarra da spiaggia italiana ha solo 3 accordi, ma il proprietario è convinto di saperne 200. E canta la canzone del sole da 30 anni con lo stesso errore. E noi lo amiamo per questo.

1983 abbiamo ritrovato Amedeo Minghi, 1950. Nel corso della sua carriera Minghi ha collaborato e composto musica assieme ai maggiori artisti italiani come Mietta, Franco Califano. Bravissimo, non abbiamo anche citato Ricchi e Poveri, Fritta Pavone e chi più ne ha più ne metta. Ora i Dirotta su Cuba.

via, abbiamo riascoltato Notti d'estate per Dirotta su Cuba. Sono un gruppo musicale italiano fondato a Firenze nel 1989 da Rossano Gentili e Stefano De Donato, ai quali si unì l'anno successivo la cantante Simona Bencini. Bravissima anche loro!

0: musicale barocco italiano formatosi a Milano nel 2002, capitanati dal cantautore Francesco Silvestre, che scrive testi e musiche del gruppo. Li abbiamo ascoltati con Come un pittore.
1: Universo Italia.
2: Come mai? Ma chi sarà?
1: Con Pierangelo Visconti.
0: Però voi mi chiederete chi abbiamo ascoltato, ma semplicemente abbiamo ascoltato i Modà. Invece ora ascoltiamo Renato Zero.

1993 per Renato Zero, una magia da quando non sei più di nessuno. Questa è una bellissima canzone per Francesco De Gregori, L'imperfetto dal 2008. È proprio un poeta, anche se lui si definisce soltanto artista.

0: vita dagli anni 70 questo grandissimo personaggio che ha fatto grande la musica italiana e che la sta facendo grande tutt'oggi. Francesco De Gregori, L'Imperfetto, lo abbiamo ascoltato dal 2008 con un brano estratto dall'album Per Brevità chiamato Artista. Siete su Universitalia, la musica più bella italiana, con voi su questa meravigliosa radio che ora vi offre una bellissima canzone di un personaggio in attività dal, pensate un po', 1974, Fabio Piccaluga, meglio conosciuto come Fabio Concato. Ci propone a Dean Martin del 77.
1: Ragazzina piccolina, ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare.

cerchi ridi, dici che ho i pantaloni troppo corti, farfallina, ma che c'entra se il ciuffotto da busotto, come dici tu. Vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano, sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso, ora ridi fino a pisciarti addosso. Canto ti negri perché proprio a me, che sono bianco e pulito come un giglio. Amo le donne, le facce impazzire, povero Martin, meglio ripartire.

disco nato in Francia nel 77. Sheila, vero nome Annie Chancel, nata Cretel nel 1945, era già una teen idol francese dagli anni 60 con L'École est finie. Be Devotion, tre ballerini cantanti afroamericani. L'idea era unire la sua popolarità a un trio soul per calcare la disco. 1977, Love Me Baby, top 10 in Europa, terza in Italia. Love Me.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: ascoltato la canzone Susanna di Adriano Celentano, che non è dedicata a una persona reale specifica, ma è la versione italiana del brano olandese Susanna del gruppo Wolf de Kunst, uscito nel 1983. Il testo italiano descrive una storia d'amore e di attesa con un adattamento firmato da Michi Del Prete e da Mogol per l'album I miei americani del 1984. Detta questa cosa, sì, vi devo salutare. Non piangete, non piangete. Dai, via la vendita di fazzoletti di carta. Ma non è vero, dai, sto scherzando. Anzi, dovreste essere contenti che abbia finito. E lo so, non mi sopportate più, 60 minuti sono troppi con la mia voce. Vabbè, dai, basta, devo fare il serio. Vi devo salutare come il ciel comanda. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre su questa favolosa, nonché meravigliosa, nonché stupefacente radio. E ci ritroveremo per ascoltare tante tante tante belle canzoni italiane, sempre e solo con Universo Italia, la musica italiana più bella, con Pierangelo Visconti. Partirà ora l'ultima canzone, ma molto molto molto bella. Cosa dite, la facciamo partire? Dai, facciamola partire e ci salutiamo. Fiorella Mannoia, 1985. L'album era intitolato, ed è ancora tutt'oggi intitolato, Momento Delicato. La Luna Stasera, la canzone che vi voglio proporre come ultimo brano in Universo Italia. Noi ci ritroviamo la settimana prossima su questa bella radio. Ciao a tutti da Pierangelo Visconti, vi voglio bene e vi mando un grossissimo bacio. Ciao!
1: La corda troppo tesa si spezza di sorpresa.